0: C'è una cosa che voglio che tu faccia per me.
1: Cosa?
0: Vieni qui.
1: Cosa?
0: Vinci. Vinci.
2: Che cosa stiamo aspettando? Muoviamoci!

0: Gorgonzola! Velocità! Velocità!
1: Avanti, Rocky, ancora! 49! Muoviti, dai, 50! Bravo, dai, forza, avanti! 44! 45! 43! Dai, 47! 48! 49!